0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana.

0: ebbene sì, il programma si chiama proprio così, il programma del mercoledì, in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8.
1: Il cugino Pio, e il cugino Pio, e il cugino Pio.
0: 13 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 18 gradi di temperatura. Bellissima giornata, anche se c'è un po' di pioggerelline sparse.
1: Il cugino Pio, e il cugino Pio, e il cugino Pio. In radio c'è anche il cane. In radio c'è anche il cane. E il cane bo bo.
0: Il giorno di oggi è mercoledì, il 20 di maggio del 2026, due minuti passati alle ore 7 del mattino. Buongiorno a tutti e buon ascolto.

Buon mercoledì, ebbene sì, il programma si chiama proprio così, il programma in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.fm, indici tu IBI World. E rieccoci qui carissimi tutti, che bella giornata, quando uno si risveglia la mattina e si guarda intorno e vede che le cose sono abbastanza normali. Andiamo subito con un brano musicale, Prima Donna cantata da Clara.

0: uomo.
1: Prima donna, questa ce l'ha fatta ascoltare Gradi e Clara. Allora carissimi tutti, buona giornata, buon risveglio qua da Francesco. Vi auguro a tutti naturalmente che le cose vi vanno nel migliore dei modi. Cosa state facendo di bello, di interessante? Molti di voi stanno anche preparando i propri pargoletti per le situazioni scolastiche. Molti si stanno anche preparando per andare sui posti di lavoro e molti sono anche già sui posti di lavoro. Però diciamocela tutta com'è la situazione. Tante volte quello che facciamo non viene apprezzato. Viene apprezzato solo quando noi naturalmente diciamo: oh senti, vedi che non sono molto di contento, ho trovato qualcosa di meglio. E allora lì che subentra la bontà del, diciamo, dal datore che di lavoro. Ma no, ma non ti preoccupare, tutto a posto qua, la bla bla bla, promesse e via dicendo. Però it's too late, people, no, what I mean. Ma anyway, allora andiamo a ascoltare Tu mi piaci tanto, cantato da Saif e Dibla, Tu mi piaci tanto.

Tu mi piaci tanto, cantata da Saif e Debla. Allora, carissimi tutti, buona giornata, buongiorno a tutti. Ma che bello sentirsi vivi. Perché sai, tante volte ci alziamo con una mosceria addosso, però no, cerchiamo di essere sempre energici. Però naturalmente bisogna anche vedere, no? Ora mille l'età che abbiamo. E a proposito di età, di fisici, anche i connotati che abbiamo. Non so se vi ricordate le fatidiche carte d'identità, forse ci sono ancora, che in Italia però qua è un po' differente. Che in Italia c'era la carta d'identità, si prendeva a 15 anni, c'era già scritto lì occhi azzurri, capelli gialli, capelli verdi, perché tanti se li tingevano e dovevano anche mettere, no? Quando, diciamo, proprio i connotati che avevano, no? Poi anche tutte le situazioni, altezza qua e via dicendo, nubile, celibe, se eri sposato, se eri single, no? E così era la carta d'identità. Prego, mi presenti la carta d'identità. Quando ti fermavano, diciamo, per strada, la polizia, per controlli, era così. Ti chiedevano la prima cosa la carta d'identità, poi la patente e via dicendo, eh? Ma adesso le cose sono cambiate, tutto differente. Mamma mia, che storia, che casino. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale. Balorda Nostalgia ci fa ritornare indietro nei tempi, proprio quando c'erano queste situazioni, erano un po' più easy, ma adesso tutto complicato. Ma New Worries e B.E.P.P.P.U. Balorda Nostalgia, cantata da Olly e Julie.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, ce l'ha appena fatta ascoltare Giulia. Che tempi, che ricordi. Le cose una volta erano differenti, però tutto cambia, sai, il progresso, il future, people, il futuro. Allora, siamo a maggio, il 20 di maggio, maggio proprio in Italia, è proprio il mese dei famosi, famosi maggiolini. Chi è di voi e si ricorda i maggiolini, quelli diciamo quei fenicotteri che sono come gli scarafaggi, come li chiamano qua, anche i cuccarai, cuccaracci, ora no, qua forse è la stessa cosa, scarafaggi sono, però in Italia erano più belli, i maggiolini, che belli, ci volavano addosso, noi addirittura ci giochevamo coi maggiolini, da quando eravamo dei bambini, che ci giochevamo, li prendevamo, li mettevamo lì per terra e ci mettevamo in fila, li mettevamo anche in fila e via, li facevamo e partire, qui arrivava primo e vinceva, facevamo anche le scommessine, ci giocavamo i giornaletti, le caramelle, le birille e anche qualche paninozzo, perché no? Ma tutto è cambiato, adesso giocano con differenti situazioni, tutto elettronico, people, l'elettronica è entrata nel cervello, la droga elettronica, così la chiamano, ma anyway, andiamo subito ad ascoltare La Noia, questa ce la canta Angelina Mango con La Noia, buon ascolto a tutti.
2: Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

È la cumbia della noia, ce l'ha fatta ascoltare Angelina Mango, bravissima, bravissima cantante italiana, eh? 8211706, numero dello studio qui della FIBI 103.9 FM in Digitu IBI World. E se ci telefonate anche globalizzalmente da tutto il mondo, volete contattarci, dovete digitare più 61 82 117066. Questa stazione multiculturale internazionale in Adelaide si trova al numero 10 di Byron Place in the City People. Che bello! Allora, tutto a posto? Tutto bello? Marcondì, rondì, rondello, voglio questo e voglio quello. Però sai com'è? Non possiamo avere tutto, eh? Abbiamo qua una notizia, viene dall'Italia. A me purtroppo la flottilla, chi è che di voi non conosce la flottilla? Diciamo, sono delle imbarcazioni che vanno in giro per i mari a cercare di salvare profughi che naturalmente scappano da posti che non sono, si trovano, diciamo, a loro agio o che vengono anche di, diciamocela tutta, anche maltrattati, e se non diciamola è di più, eh. Comunque ci sono sbarchi su 5 barche, fermati anche 29 italiani sulla flottilla. Il ministro della difesa Tajani dice: Israele garantisca protezione e incolumità. Chissà come andranno queste cose. Speriamo che finisca tutto nel migliore dei modi. Allora, destinazione mare, questo ce la canta Tiziano Ferro, visto che è di mari e parliamo. Destinazione mari.

0: Ora.
1: Destinazione Mare cantato da Tiziano Ferro. Buona mattinata a tutti, buon risveglio. Sono 25 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è il 20, mercoledì, il 20 di maggio. Temperatura al momento 13-14 gradi. Arriverà sino a 18 gradi di temperatura. Piogge sparse. Però l'acqua anche, diciamocela tutta, ci vuole, anche se in qualche stato qui dell'Australia ce n'è anche troppa, che poi tra l'altro va anche dispersa. Diciamocela tutta. E non va, diciamo, che raccolta, non va dove deve andare, va tutta a finire a Mare Pipu. E quando poi ci sono anche dei posti, delle zone entroterra qua che c'è siccità assoluta, terra proprio arida, addirittura si crepa, si spacca, no, guarami, e c'è gente che naturalmente, sai, non ha la possibilità di fare cose che vorrebbe fare, perché sai, abbiamo tantissima di quella terra qui dall'Australia che è incolta e anche spopolata, e poi si concentrano tutto e sulle città e i prezzi vanno dalle stelle alle stalle. Devono prima di tutto loro fare queste regole, dare la possibilità alle persone, no? Di fare progetti, quello che sanno fare, però il governo, sai, deve anche stanziare, non deve solo stanziare soldi per cercare, sai, di mettere cose che ci danno in testa, no? Super controlli per i super bill, qua e là, via dicendo, no? Deve investire in modo di renderci più agibili, sviluppare questa nazione, questa beautiful country, people. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, perché sai, non mi voglio alterare la mattina. Mon Amour, che bello, meno male che c'è l'amore, Non c'è cuore senza amore e non c'è amore senza cuore. Annalisa ci canta Mon Amour.

0: ho un'idea.
1: So guys, they're asking us to do the promo.
2: Why?
3: What do you mean why? We work here now.
2: What do we say?
3: What do we say? We don't even know what we're doing here.
1: The only thing we can say is every Wednesday night
2: from 8:30 to 10:30.
1: Pensavo peggio!
3: Don't listen to us.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peter's e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

5BI103.NFM. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon mercoledì, Pipu. Buon risveglio, Adelaide. Allora, abbiamo una notizia qua, purtroppo, ahimè, ci lascia un po' perplessi. E quello, le conseguenze, le conseguenze che ci sono dopo queste situazioni un po' belliche. Pensate che in Giappone quasi una persona su due è allergica ai pollini. E la causa risale al secondo dopoguerra. Ma chissà, strano, eh? Allora, cosa vi fa pensare? Hiroshima o qualcos'altro? No, vorami? Anyway, in Giappone negli ultimi decenni sempre più persone hanno sviluppato la rinite allergica. Oggi la percentuale di giapponesi colpiti dall'allergia ai polli è pari al 43% ed è la popolazione, ma la causa di questo fenomeno affonda le radici direttamente nel secondo dopoguerra. Conseguenze catastrofiche che naturalmente dovrebbero anche chiedere i danni a queste persone presuntuose nel mondo e che fanno questi super danni catastrofici, no, non solo al clima, all'ambiente, ma addirittura anche all'umanità del futuro, eh. Ritorniamo qua in Adelaide, la situazione mi sembra qua abbastanza calma. Noi siamo una diciamo un continente grandissimo in mezzo a questi oceani. Siamo, mi sembra, sai, non facili da raggiungere, anche sai con i mezzi di oggi, sai, super veloci, però sai, le cose non sono tanto abbordabili, abbiamo un pochettino più di tranquillità, anche perché non è che possono fare tanto facilmente business qua, no, devarmi, perché ci sono anche poi le distanze, via dicendo, no? Ma anyway, cerchiamo di fare business qua tra di noi, fare cose belle e naturalmente anche di rispettare quello che facciamo e anche di farci rispettare sempre positivamente, people. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, questo Ricordati di vivere, che bello, ricordiamoci di vivere, la vita è un bene prezioso e cerchiamo di tenercela cara, Ricordati di vivere.

quelli che riempiono lo spazio dove vivono, di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte e pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo e fanno come una rete i pesci che non hanno palpebre.

Ricordati di vivere, ricordiamoci di vivere. Questa ce l'ha appena cantata, è Lorenzo Giovanotti. 42 minuti passati alle ore 7 del mattino, mercoledì 20 di maggio del 2026. Vi ricordo che state ascoltando un programma in diretta radiofonica dalle studi della FIBI 103.NFM in Digitu IBI World. È una stazione multiculturale internazionale di Adelaide, Sud Australia. Australia, buongiorno a tutto il mondo da Francesca. Allora abbiamo qua una notizia, mi sembra abbastanza positiva. E pensate che un comune farmaco per l'asma e allergie è efficace, dicono, contro i tumori aggressivi. È stato, diciamo, studiato in laboratorio lo studio su Nature Cancer. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Cancer ha dimostrato che un comune farmaco per asma e allergie è risultato efficace contro i tumori aggressivi e difficili da trattare in test di laboratorio. Ma speriamo bene che ben vengano queste scoperte. Andiamo a ascoltare Lazza che ci canta Cenere. Da Cenere siamo nati, da Cenere finiamo, ma non tutti. Cenere cantata da Lazza.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
3: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
4: So guys, they're asking us to do the promo.
5: Why?
6: What do you mean, why? We work here now.
5: What do we say?
6: What do we say? We don't even know what we're doing here.
4: The only thing we can say is every Wednesday night...
5: From 8:30 to 10:30.
4: Pensavo peggio!
6: Don't listen to us.
7: Ciao ragazzi, ciao!
8: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

0: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.

ebbene sì, il programma finisce qui, il programma del mercoledì dalle ore 7 sino alle ore 8 in italiano in compagnia con Francesco. Oggi è il 20 di maggio, mercoledì precisamente, sono 53 minuti passate le ore 7 del mattino, 13 gradi di temperatura al momento, 14 arriverà sino a 18 gradi. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Break Fest with Borda. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi a tutti un buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo.